Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu!